0: li tragudiare, vedrai che mi sta prota, eh.
1: Zitto.
2: Ne dolpisa mano.
1: Ma no, io ora parlo con la
2: mia.
1: Sarà marito uno la buona la mazzaranga.
2: Tu fa della mano.
1: Uia la mazzaranga, la frufa. Uno partito io me la buona la buzzù. Tuk tuk tuk tuk
2: tuk tuk. Ani
1: se firma. La manola che la prima della viaggia.
2: Tutto lo degle.
1: Uia marito la degle di parola non la hanno di. Tuk tuk
2: tuk tuk.
1: Solo la prima della fuma.